Tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga ma ba da ni da tani da ba ma ga ni, tani ga